hit so para sadu ka ka libe libe ka ka tu tu pol pol enzo tal tal metakrinato registrazione.